0: The Hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Bonjour, Mira, Ider, Eli, Ambarra, Sessar, Sera, con la giornata, Tai, Baia, Kadek, Ma, Omch, Però, Tebzash, Tebzash. Merġajdilom.
2: Ħantu kitċans issa. Infakru kom, bazikament, kull nar ta' ġima intu kom

un album buah de tal Jen Fisher Tones and Die di Kenneth Paper che perdo sia io no me ne ha di ai sport sentimento da collo c'ha l'uno sta Jake l'est un preparato si compli all'uaraia em al darbo a raia giro sono a programmi forza B-Drive ma Ryan Gale importanti le seguiamo al half